0: Via Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Pineto e Pescara.

nord in direzione di Pescara per lavori di ripristino urgente della pavimentazione. Per tale motivo nel tratto segnaliamo 1 chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ripristino urgente della pavimentazione è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Di conseguenza nel tratto si è formato un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Ed è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Piano Calenzo. Il traffico è scorrevole e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 a Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa, chi esce a Roma, da Roma, è possibile che può entrare a Portonaccio.
0: RTL 102.5

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lannate Chiasso, dove tra Como, Montelimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera, segnaliamo una coda per operazioni doganali. Inoltre, per un incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord, è rallentato il traffico nel tratto tra Prato Est e il bivio con la 1 Milano-Napoli, in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per un mezzo fermo in avaria, ora rimosso. Si registrano 2 km di coda tra Capo e Caglianello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 90 minuti tra Basso Lodigiano e la A22 del Brennero in direzione di Bologna. In Liguria in direzione di Genova code a tratti con tempi fino a 30 minuti sulla A10 Genova-20 Miglia tra Arenzano e la A7 Serravalle Genova, sulla A26 tra Masone e la A10 e sulla A7 tra Bolzaneto e la A12 Genova Sestri Levante. Sulla A7 per lavori 1 km di coda tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Al momento si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!

ascoltate in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Pia Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti e tempi di percorrenza fino a 90 minuti tra Basso Lodigiano e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. In Liguria verso Genova code a tratti con tempi di 30 minuti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e la 7, Serravalle-Genova lungo la 26 dei trafori tra Masone e la 10 e sulla A7 tra Bolzaneto e la 12 Genova Sestri Levante. Sulla A26 è un mezzo fermo in avaria che causa code per un chilometro tra la 10 e Masone verso Gravellona, mentre sulla 7 per lavori un chilometro di coda si registra tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, con la circolazione che al momento avviene su una sola corsia. Infine a Bologna code a tratti lungo la 14 Bologna Taranto, ci vogliono 50 minuti tra Panigale ed Imola verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna, code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza con tempi di percorrenza di 1 ora e 20, il doppio del solito, e tra Terre di Canossa ed il bivio con la 22 del Brennero. Ci spostiamo in Liguria, flussi intensi verso Genova, sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il bivio con la 7 Serravalle Genova, sulla 7 tra Bolzaneto ed il bivio per la 12 Genova Sesti Levante, sulla 26 dei trafori tra Masone ed il bivio per la 10. Sul raccordo di Casalecchio code a tratti tra il bivio per la 1 e il raccordo di Casalecchio verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, sulla 9 Lenate-Chiasso per attraversare la dogana svizzera, ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Ci spostiamo in Liguria, flussi intensi verso Genova, sulla A10 Genova-Savona tra Genova-Praide, il bivio con la 7 Serravalle-Genova, sulla 7 tra Genova-Bolzaneto, il bivio con la 12 Genova-Sesti-Levante e sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la A10. Sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora. È tutto, buon viaggio!

0: Famiglia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la Dogana Svizzera, si segnalano code tra Como Montolimpino e Chiasso. Code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20, invece dei soliti 50. Ci spostiamo in Liguria, a flussi intensi sulla A10 Genova-Savona, tra Genova-Pegli di Bivio con la A7 Serravalle-Genova verso Genova. Per lavori sulla A7 c'è un chilometro di coda tra Busalle e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di 1 ora. Il

0: doppio del solito. Al traforo del Monte Bianchi i tempi di attesa sono di 1:30 per entrare in Italia. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra tre auto tra Genova Nervi ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Si segnalano 5 km di coda. Sulla 16 Napoli Canosa per materiali dispersi tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli ci sono 4 km di coda e si transita sulla corsia di sorpasso. Sulla 9 Lenate Chiasso per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiana e Fidenza in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di un'ora invece dei soliti 30. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna

a Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1:30 per entrare in Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante. Per un incidente risolto restano 2 chilometri di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 16 Napoli Canosa, per materiali dispersi tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli, ci sono 5 chilometri di coda e si transita sulla corsia di sorpasso. Per attraversare la Dogana Svizzera, sulla 9 Lenate Chiasso si segnalano code tra Lago di Como e Chiasso. Code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 invece dei soliti 50. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 e per entrare in Italia di 30 minuti verso la Francia. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli Canosa. Per materiali dispersi segnaliamo 6 km di coda tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803111. Sulla A12 Genova Sesti Levante per traffico congestionato sono 2 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso si segnalano code tra Lago di Como e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa. Per materiali dispersi segnaliamo 6 km di coda tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Per attraversare la Dogana Svizzera sulla 9 Lenate-Chiasso si segnalano code tra Montolimpina e Chiasso. Code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna. Tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia e di 30 minuti verso la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa. Per materiali dispersi segnaliamo 11 km di coda tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Si transita solo sulla corsia di sorpasso. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803111. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate-Chiasso si segnalano code tra Montolimpino e Chiasso. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora invece dei soliti 30. Flussi intensi anche sulla 10 Genova-Savona tra Genova Peglie ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia e di 30 minuti verso la Francia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo e sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo 11 km di coda tra Ballata e Grotta Minarda per la perdita del carico di camion in viaggio verso Napoli. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3111. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico verso Bologna tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale, code a tratti anche della direttissima fino a Sasso Marconi. Per lavori in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo 3 km di coda per un camion in panne verso Ancona, e nella stessa direzione per traffico tra il raccordo di Casalecchio e Imola occorre un'ora, il doppio del consueto verso Ancona. Flussi intensi sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e circolazione congestionata sulla 23 Udine-Tarvisio sia in entrata che in uscita dal nostro paese. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altre notizie.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 16 Napoli-Canosa. Segnaliamo 6 km di coda tra Vallata e Grotta Minarda e si passa su una corsia per la perdita del carico di un camion in viaggio verso Napoli. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità al numero 803-111. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tra Firenze e Scandicce la 1 direttissima si impiegano 50 minuti invece dei normali 20 e code a tratti anche dalla direttissima fino a Sasso Marconi. Inoltre circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto e tra il raccordo di Casalecchio e Imola occorre un'ora, il doppio del consueto verso Ancona. Flussi intensi sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e circolazione congestionata sulla 23 Udine-Tarvisio sia in entrata che in uscita dal nostro paese. Al traforo del Monte Bianco 3 ore di attesa in ingresso in Italia e 45 minuti verso la Francia. È tutto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como, Montelimpino e Chiasso segnaliamo code verso la Svizzera. E la circolazione è intensa anche a nord-est sulla 23 Udine e Tarvisio, sia in entrata che in uscita dal nostro paese. Al traforo del Monte Bianco registriamo 1 ora e mezza di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova rileviamo 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandia dice la 1 direttissima si impiega 1 ora invece dei normali 20 minuti verso Bologna e la circolazione è sostenuta sulla 16, sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola dove occorre più di 1 ora il doppio del solito verso Ancona e sulla 16 Napoli-Canosa 1 chilometro di coda tra Vallata e Grotta Minarda si passa su una corsia verso Napoli per un camion che ha perso il carico e per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità al numero 803 111. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: on time.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 direttissima, con 5 km di coda tra la Panoramica e Badia per un camion in panne verso Firenze. In Lombardia coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord in direzione di Brescia. Traffico ai confini, in particolare sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 2 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. Coda per traffico in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 in direzione di Genova. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. Inoltre circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola occorre 1 ora verso Ancona. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi dal raccordo anulare è chiuso il bivio per la tangenziale est a causa di un incidente verso la Salaria. In alternativa è possibile uscire a via Fiorentini. È tutto, guidate con prudenza, più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 direttissima con 5 km di coda tra la Panoramica e Badia per un camion in panne verso Firenze e un veicolo in avaria causa un chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Rio Viggio e Pian del Voglio, sempre in direzione di Firenze. E per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. In Lombardia coda per incidente adesso risolto sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord in direzione di Brescia. Traffico ai confini, in particolare sulla 9 e Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo quasi 2 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. Code per traffico in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 in direzione di Genova. Infine segnaliamo circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola. Occorrono 50 minuti, il doppio del normale, in direzione di Ancona. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Per veicoli in avaria sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, 1 chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud, 2 chilometri di coda tra la direttissima e Carenzano. Inoltre per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna. E per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio code a tratti verso la 1 Milano-Napoli. In carreggiata opposta tra il raccordo di Casalecchio e Dimolo corrono 40 minuti verso Ancona. Code per traffico anche in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 in direzione di Genova. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Flussi intensi ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco 2 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Dopo.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deli. La sala al maggior traffico è in auto solo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda per incidente tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. E nella stessa direzione, per un camion in panne da poco rimosso in galleria, restano 4 km di coda tra la direttissima e Calenzano. Inoltre, per traffico tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km per incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna. E proseguendo in direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio. In Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Vignola e Borbera, Isola del Cantone, 1 km di coda per un camion in panne da poco rimosso verso Genova. In Lombardia, coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione di Torino. Flussi intensi ai confini, sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco, circa 2 ore di attesa in entrambi i versanti. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Deglia, la sala del maggior traffico in auto solo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo traffico bloccato tra Orvieto e Fabbro con 1 chilometro di coda per materiali dispersi verso Firenze. Segnaliamo anche 6 chilometri di coda per un incidente tra Incisa e Firenze Sud in corsia di sorpasso, sempre in direzione di Firenze. E code a tratti anche tra la Direttissima e Carenzano. Inoltre, per traffico tra Firenze Nord e la Direttissima, rileviamo code a tratti verso Bologna. In Lombardia, code per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. In Liguria 1 chilometro per lavori sulla 7

tra Valle Genova, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, e nella stessa direzione coda per traffico sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio si impiega mezz'ora, il doppio del normale, per traffico in direzione della 1 Milano-Napoli. Infine, al traforo del Monte Bianco, 2 ore di attesa in entrambi i versanti. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa due ore. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo invece 6 km di coda per un incidente da poco risolto tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, così come tra Firenze Sud e l'Incisa Reggello in direzione di Roma, registriamo code a tratti per traffico intenso. Sempre in A1, ma tra l'inizio Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo si sono formati invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, parlando della A14 Bologna-Taranto, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione proprio della 1 Milano-Napoli. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa due ore. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Mentre tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze registriamo code a tratti per traffico intenso. Situazione analoghe sempre in A1 tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Code tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, tanto quanto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla 7 Serravalle Genova 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze registriamo code a tratti per traffico intenso, così come tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazioni analoghe sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, tanto quanto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo coda per un incidente da poco avvenuto tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Questa è la situazione del traffico in tempo reale. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque per l'ingresso in Italia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma si sono formati invece 2 km di coda per un veicolo in avaria. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Mentre tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso. Situazioni analoghe sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, tanto quanto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia. Situazione analoga sul versante in diretta opposta. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Sempre in autosole, ma tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione di Roma, restano invece 1 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso. Tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, così come tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo verso Milano. Ancora sulla 1 per lavori di manutenzione registriamo 1 km di coda tra Cerra Fragola e il bivio per la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo verso Milano. E ancora sulla 1, per lavori di manutenzione, registriamo 2 km di coda tra Acerra Fragola e il bivio per la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 2 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo verso Milano. Per un veicolo in fiamme ci sono invece, sempre sulla 1, rallentamenti tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per ripristino incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Ancora sulla 1 per un veicolo in fiamme ci sono rallentamenti tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Piano Calenzo, il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova e il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova e il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Fino alle 5 rimane inoltre chiuso il tratto tra Pra e il Bivio per la 7 Serra Valle Genova verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e fino alle 6 il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.